joie vie and company dell'angelar. Giù ti è strup, staras sur stup e solidar. Giù rugia vin, gaigas vin, chiel sur ter. Dum sen problem, disorgas mem privat seter. Se lasas vin ex belulin,